la fede sua complete, i vanno dire mona fa, l'autre rompe il regiment.